0: Mitini torna a Roma il 5 luglio per un atteso concerto all'Auditorium Parco della Musica. Il calcio ai mondiali questa sera tocca alla Spagna alle 21 contro l'Austria, in nottata Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio.

0: canzone è un successo, ogni suo tour è un successo e lo sta dimostrando anche in questo 2026 con Potremmo Ritornare su Dimensione Sono Soft, Tiziano Ferro. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
4: Davvero? Non vedo l'ora!
3: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
6: Banana!
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
8: Ritorna la magia del cinema all'aperto, fino a settembre, con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa Anecagis Lazio.
9: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Buona estate a te con i successi della tua radio del benessere Dimensione Solo Soft. 18 e 39 minuti, io sono Roberto, sarò con te anche oggi fino alle 21. Abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Sunday Morning e per i classici italiani un'altra dolce canzone. Siamo nel 1992. Rom.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suonosoft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suonosoft, la radio del benessere.

0: resti tu.
1: Anche Vasco Rossi nel nostro giovedì insieme su Dimensione. Sono Soft con Sto pensando a te. Tra poco le notizie.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono Yuri Kechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il 7.

0: Informativo su prima.it.
1: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
2: Parte domani il rally di Roma Capitale, che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale, in collaborazione con il Sole 24 Ore, ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti. Con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
6: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera riguardante il piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali, iniziativa illustrata dal presidente Rocca e dall'assessore Maselli. I territori individuati dopo un'attenta mappatura sono l'Università della Tuscia, Corviale, Torbella Monaca, Laurentino 38, il Lido di Ostia, Fiumicino, Guidonia, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Maranza scatenati al Colosseo davanti ai turisti, fuochi d'artificio lanciati ad altezza Duomo, il ballo del coltello e l'auto dei vigili circondata da decine di persone. I fatti risalgono alla serata di ieri, protagonisti un gruppo di ragazzi tra cui alcuni minorenni. Ieri notte due agenti della polizia sono stati feriti da un gruppo di giovani. 5 arresti, 8 denunce, 19 persone segnalate alla prefettura per il possesso di droga per uso personale è il bilancio di un nuovo massiccio servizio straordinario di controllo ad Ostia. Le attività concentrate in particolare nelle aree di edilizia popolare di Piazza Gasparri, via Fasan, via Forni e dell'Idroscalo. Il tennis Wimbledon, Lorenzo Sonego accede al terzo turno. Il piemontese si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in 5-7. Si ferma invece al secondo turno la corsa di Tyra Caterina Grant. Arriva la tappa Rally di Roma Capitale, appuntamento dal 3 al 5 luglio, 197 chilometri, con partenza dal Colosseo e arrivo alla Basilica di San Pietro. Ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è levato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude. E adesso ci ha sorpreso un'altra.

basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: bellissima Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, nella sera di Dimensione Sonosoft. Attenzione, il fascino del cosmo. Oggi è il 2 luglio, è una giornata particolare, una giornata che approfondiremo nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Sonosoft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suono

0: confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
2: Ora si vince.
3: Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più amati dell'estate romana, un cartellone ricco di eventi che conferma il festival come il cuore della grande musica live della capitale. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. E allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sonosoft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesonosoft.it.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri di

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Philadelphia. Peter Syncotic con Goodbye Philadelphia nella sera di Dimensione. Sono Soft alle 19:40 minuti. Siamo all'ultimo appuntamento con le notizie Good Life di oggi. È il 2 luglio e si celebra oggi il World UFO Day, che trae ispirazione dall'incidente di Roswell del 1947, spesso associato alla nascita delle teorie sugli UFO. In realtà, secondo una ricostruzione diffusa, si sarebbe trattato dello schianto di un pallone spia militare statunitense, poi mascherato come pallone meteo, alimentando così la leggenda degli alieni. Dal punto di vista della psicologia, l'interesse per la vita extraterrestre attiva un fenomeno noto come effetto panoramico, uno stato cognitivo studiato originariamente dagli astronauti in orbita, che si manifesta con un senso di meraviglia e di profonda interconnessione globale quando ci confrontiamo con la vastità dell'universo. La ricerca inoltre dimostra che l'esposizione a stimoli che riguardano l'infinito abbassa i livelli di stress sistemico. L'osservazione del cielo notturno riduce lo stress e aiuta la regolazione dei ritmi circadiani, migliorando il sonno grazie alla melatonina. La riflessione sul cosmo favorisce benessere mentale e distacco dalla quotidianità.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: estate a te con i successi della tua radio del benessere. Abbiamo ritrovato con Estate Jovanotti nella nostra serata insieme.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
4: Supermercati PIM, i prezzi lavora, il risparmio di qualità.
5: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buona serata da Valentina Allorusso. Oltre 1000 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in campo per il concerto di Ultima Tor Vergata che si terrà sabato. Per sicurezza, viabilità, antiabusivismo e controlli, le attività operative sono iniziate già dalle prime ore del 30 giugno con i servizi dedicati all'allestimento dell'area e saranno intensificate fino al giorno dell'evento. Il piano proseguirà anche nelle ore successive al concerto per agevolare il deflusso del pubblico e nei giorni seguenti per consentire il ripristino della normale viabilità. È di 2 uomini arrestati, 8 kg di cocaina sequestrati. Il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cassino e Caserta Nord sulla 1 nei territori delle province di Frosinone e Caserta. Durante il tragitto il fuggitivo ha gettato parte degli involucri che aveva in auto, poi recuperati dalla polizia. 8 milioni di euro per valorizzare i territori, via libera al piano periferie. La giunta regionale ha approvato la delibera riguardante il piano degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie del Lazio. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente Rocca. I territori sono Corviale, Torbella Monaca, Laurentino 38, il Lido di Ostia, Fiumicino, Guidonia, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Lo sport, il tennis, Wimbledon, 3 anni dopo l'ultima volta Berrettini ritrova il terzo turno, battuto Fields, sabato andrà a caccia di un posto negli ottavi contro il vincente della sfida tra Lechka e Dimitrov. Anche Coboglia al terzo turno, battuto Dukbort. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di vento in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dolci momenti musicali, dolci momenti che non sono mai troppi su Dimensione Sono Soft, perché ascoltiamo meraviglie come questa a Pino Daniele con Pigro.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Dem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
4: della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

Biagio Antonacci con Non parli mai, ed è ormai questione di ore. Eh sì, perché proprio domani, venerdì 3 luglio, uscirà il suo nuovo album Confessions 2. Sto parlando di Madonna, l'ascoltiamo con un suo classico, La Isla Bonita.

0: La sua voce è incredibile, la sua voce è potente. Marco Mengoni con Esseri Umani su Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo avremo un ultimo appuntamento con la nostra redazione.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio,

0: tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, 2 confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
3: Sempre informati con Dimensione Suonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buona serata ancora da Valentina Lorusso, un cittadino egiziano arrestato dalla polizia per l'episodio di ieri sera nella zona del Colosseo a Roma, largo Gaetano Agnesi, che per festeggiare un compleanno ha acceso 4 batterie di fuochi pirotecnici e ha circondato e aggredito gli agenti della polizia intervenuti. L'arrestato, che era stato fermato insieme ad altre 3 persone, accusato di violenza e resistenza pubblico ufficiale, denunciato per i reati di accensione pericolosa e danneggiamento, denunciata anche un'altra persona per di fuochi pericolosi e danneggiamento. Ridurre l'impatto del caldo sulla salute delle persone, garantire la vivibilità degli spazi della città, piazza, strade fermate durante le ondate di calore, rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, delle reti idriche e di mobilità sono i principali obiettivi del piano caldo della città di Roma presentato questa mattina in Campidoglio, che propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni. Oltre 22.000 segnalazioni raccolte in un anno, la fotografia che emerge dal secondo rapporto Salute e Servizi nel Lazio, elaborato da Cittadinanza Attiva Lazio sulla base delle segnalazioni dei cittadini. 3 ambiti concentrano la gran parte del malcontento: elettricità, gas e acqua, salute e trasporti. Seguono a distanza rifiuti, pubblica amministrazione, verde pubblico. Lo sport con il tennis: Berrettini, Sonego e Cobolli al terzo turno. Domani torna in campo Jannik Sinner. I mondiali questa sera tocca alla Spagna alle 21 contro l'Austria, in nottata Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
5: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
6: Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di vento in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Grazie alla redazione per gli ultimi aggiornamenti. Io sono Roberto e a questo punto della serata ti devo salutare. Ci ritroveremo anche domani. Tutto inizierà alle 6 in diretta con Laura Buono, puntualissima per la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio a partire dalle 17 per accompagnarti fino a sera. E quindi ora ti lascio alle nostre dolci canzoni d'amore. A domani.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Se mi guardi così, mi perdo nei tuoi occhi come una goccia nel mare. Lei, come me, ritorna a casa, ma non si trova più.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La convenienza raddoppia! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 9 luglio, fetta Sisi prosciutto di montagna un etto a 99 centesimi e vallelata Galbani 180 grammi per 4 a 4,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporto.

0: Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi, grande cinema d'autore, dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
2: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro! Supermercati PIM, i pezzi di lavoro,
3: di risparmio, di qualità! Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono sonoro.

0: Dimensione suono soft.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
6: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Certe persone sono fatte di vento. Ti entrano dentro. Lasciano i pensieri in tempesta. E appena si allontanano, ti manca l'aria.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca